0: Houston at the 370 in Zulu, 10 miles north of the airport. We're going to do a straight in 21, Monroe.
1: Got 530, runway 03, Monroe.
2: One mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1 mile, 1